la seconda sera fui là per ritirare che incontresimisti ci io per essere conto che fai il tuo passato non me lo conto hai un italiano che è incontresimisti sbaglierà tutto e sbaglierà tutto e ho chiesto di spagnolo se ti è il signor Neri che ho tirato un mio figlio di voleva quasi da una casa e poi stambene ho preso qualche sonda di una casa un baraccone di alloggio

0: poi conosci il panissimo che mi ha contato sera, la prefettura.
1: Professore,
0: allora
1: faccio un telefonino.
0: Allora faccio un telefonino, occupato il salone.

0: Chiesa Apostolica Pentecostale, fonte rosa, grandi grazie, adoro che Deus está aqui.
1: 4:17.

Vada senza madore, sta fronte a me. Venga spesso la città senza madore, a tua parola. E senza che io mi avvido, ma tu non mangi. Se si stessi una ora, questo mondo,

0: presidenza è sempre le pagelle elettorali
1: che si sono sempre fuori di due lavori con il partito e se si sono iscritti senza salute e senza salute senza sicurezza, senza salute e sportiamo questa missione ha fatto di due lavori quanti potrebbe portare 24 su 4 e ne sono preparato con mais entrega sul fronte per tutto il Stato di Milano. Essa è la ragione per il suo titolo come campione di un'unica.